0: Esattamente, ma sempre non c'è mai più tutto. È un figlio che si consuma.
1: E te devi dare il pantalone a farlo. Mugliel, mugliel, mugliel, mugliel.